0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Los tientos tangos de Miguel de Tena con la guitarra de Antonio Patrocinio en el Foro Flamenco de Canal Sur Radio.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Llega ahora el Pele con esta zambra caracoleando y con la guitarra de Antonio Patrocinio.